0: Sono le 2:01.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica...
0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis...

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Sono le 3:30.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 4.
1: Mi piace. Like ti voglio. Ti sento. Like
2: Radio La Voce. Tutto il piacere. Nella buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista, ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone, e uno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore. Cose lui

tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Vivo ormai da tre giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce. Ascolta La Voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Yeah,
3: yeah. Siamo la sorpresa, yeah. Dietro vetri scuri.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa a sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Quanta arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis e anche
1: tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

silenzio saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su. Belle come mai saremo, ogni giorno sempre più.

Ci sembrerà tutto così diverso, tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno cordiali e curiosi.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

pianto è che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: non rinunciamo ad amare.
1: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 5 giugno, che apriamo con il grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri sulla nuova strada statale 125 orientale sarda. Poco prima delle 10, al chilometro 48 dell'arteria, nel territorio comunale di Villa Puzzu, un'autovettura e un'auto articolato si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto, una donna di 61 anni, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto ad estrarla dall'abitacolo ed affidarla alle cure del personale sanitario del 118. La donna è stata successivamente trasportata all'ospedale San Marcellino di Muravera per gli accertamenti e le cure necessarie. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. A causa dell'ingombro del mezzo pesante su gran parte della carreggiata, il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code che si sono estese anche lungo la strada statale 387 nel tratto compreso tra San Vito e Muravera. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici dell'ANAS, che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale. A San Vito, martedì 9 giugno alle 17.45, presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, sito in piazza Municipio 3, si riunirà in sessione straordinaria il Consiglio Comunale per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente del 5 maggio 2026. Articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza e di protezione civile a seguito degli eventi meteorici calamitosi del 12, 13, 14 febbraio 2026, conseguente agli eventi meteorici calamitosi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, ciclone Harry, effettuati ai sensi dell'articolo 140 e 140 bis del decreto legislativo 36 del 2023 e contestuale variazione di bilancio numero 4 2026 con applicazione di avanzo disponibile. Variazione numero 5 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione di quote di avanzo disponibile e avanzo per investimenti e verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027. Articolo 193 e 147 quinques decreto legislativo 267 del 2000. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 50 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto variazione d'urgenza numero 1 al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, proposta di approvazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Interpellanza, risposta in aula presentata dal gruppo consigliare Prospettiva San Vito, avente ad oggetto annullamento della delibera di decadenza del consigliere Angelo Padiglia da parte del TAR e conseguente danno economico per l'ente. Sempre a San Vito e sempre presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, dalle ore 20.30 di quest'oggi, venerdì 5 giugno, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune. Il nuovo organismo di fatto è stato già costituito con approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile e dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Se qualcuno fosse interessato nel dare una mano alla comunità e contribuire alla sicurezza del territorio, esiste la possibilità di aderire all'iniziativa e diventare volontario della protezione civile del tuo comune. Entrare a far parte del gruppo comunale significa mettere a disposizione tempo, impegno e competenze per supportare la popolazione in caso di emergenze, eventi meteorologici avversi, attività attività di protezione e tutela del territorio. Un piccolo gesto di disponibilità può fare una grande differenza per la sicurezza e il benessere della comunità. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e l'Algeri. Cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: basta. Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tua voce, il tuo respiro fa che io possa rifugiarmi dentro te.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: anche se a volte non puoi scegliere.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Lo so, fumare a letto è un brutto

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: A Radio La Voce, Daft Punk, Jet Loki.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 5 giugno, che apriamo con il grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri sulla nuova strada statale 125 orientale sarda. Poco prima delle 10, al chilometro 48 dell'arteria, nel territorio comunale di Villa Puzzu, un'autovettura e un auto articolato si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto, una donna di 61 anni, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto ad estrarla dall'abitacolo ed affidarla alle cure del personale sanitario del 118. La donna è stata successivamente trasportata all'ospedale San Marcellino di Muravera per gli accertamenti e le cure necessarie. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale a causa dell'ingombro del mezzo pesante su gran parte della carreggiata. Il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code che si sono estese anche lungo la strada statale 387 nel tratto compreso tra San Vito e Muravera. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici dell'ANAS che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale. A San Vito, martedì 9 giugno alle 17.45, presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, sito in piazza Municipio 3, si riunirà in sessione straordinaria il Consiglio Comunale per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente del 5 maggio 2026. Articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza e di protezione civile a seguito degli eventi meteorici calamitosi del 12, 13, 14 febbraio 2026, conseguente agli eventi meteorici calamitosi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, ciclone Harry, effettuati ai sensi dell'articolo 140 e 140 bis del decreto legislativo 36 del 2023 e contestuale variazione di bilancio numero 4 2026 con applicazione di avanzo disponibile. Variazione numero 5 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione di quote di avanzo disponibile e avanzo per investimenti e verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027. Articolo 193 e 147 quinques decreto legislativo 267 del 2000. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 50 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto variazione d'urgenza numero 1 al bilancio di previsione 2026 2028, esercizio 2026. Proposta di approvazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Interpellanza, risposta in aula presentata dal gruppo consigliare Prospettiva San Vito, avente ad oggetto annullamento della delibera di decadenza del consigliere Angelo Padiglia da parte del TAR e conseguente danno economico per l'ente. Sempre a San Vito e sempre presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, dalle ore 20.30 di quest'oggi, venerdì 5 giugno, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune. Il nuovo organismo di fatto è stato già costituito con approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile e dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo, sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Se qualcuno fa fosse interessato nel dare una mano alla comunità e contribuire alla sicurezza del territorio, esiste la possibilità di aderire all'iniziativa e diventare volontario della protezione civile del tuo comune. Entrare a far parte del gruppo comunale significa mettere a disposizione tempo, impegno e competenze per supportare la popolazione in caso di emergenze, eventi meteorologici avversi, attività di protezione e tutela del territorio. Un piccolo gesto di disponibilità può fare una grande differenza per la sicurezza e il benessere della comunità. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e Leggeri. Cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
2: Informazioni,
0: informazioni,
2: news, informazioni,
0: locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nessuna conseguenza.
1: Ascoltaci.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Are you ready?
3: Radio La Voce. Ascolta il meglio.
5: Radio La Voce, la radio della tua città.
6: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di cosa, di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma no. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok, amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante. Non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico di fine tra, non mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, a fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico. È vero che sono scemo, però e lo dico, alla fine di ogni anno ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo. Perché non ce la facciamo a conquistare il globo? Non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Ridurrò la mia, le
0: meno
1: mie,
0: male,
1: mie
0: mamma mia, che gioia.
1: Sì, è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Però le dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Intanto, noi non ci ho voglia di ascoltare.
1: Di
0: circolare, l'abbraccio.
1: Sì, giornata, io devo fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche,
1: già
0: lasci stare, dai. Sì, destabilizzato forse. Sì.
1: Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Noi! Destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, bravo. Vabbè.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: E sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa, cioè, ma veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì,
0: no, nessuno, guardi, nessuno.
1: L'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io sì. Cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capanna.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come
0: secondo
1: dire,
0: me.
1: Siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Sciocchi la Capanna è...

0: musicale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea, veramente, a Etna DJ. Non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Speravate
1: a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate
0: non sopporto.
1: Questo, però. Comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi, secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, E mi lascia andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

on the console, Etna DJ.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Stai ascoltando Tempo Zero.
5: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero, cioè Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della capanna internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio, direi.
0: Sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un problema. Sì, settembre, tra un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. Ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, sì, no?
1: Inverno, giornate corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti,
0: perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: e vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, maglia a calze, sì, non guanti, madonne,
0: Ma non ne dica per favore queste cose,
1: no, signore, che non...
0: non lo dica per favore, abbia pazienza, staccata e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, maglia a calze, sì, non guanti, madonne,
0: ma non ne dica per favore queste cose, no.

0: d'inverno è un problema, vestiti, copriti, e poi su e poi giù, e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate, perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, è già sta trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: è lungo, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: troppo corta l'estate,
0: è troppo corta, bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè,
2: sia a livello però, di clima che a livello di praticità,
0: sì, di tutto,
2: dire,
0: di tutto, già, vabbè, che problemi, comunque, che disastri, comunque, che
2: facciamo? Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei, è domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: settimana internazionale abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica? Molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì. Colazione, buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
1: Sì, l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene, fare un giro,
0: fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente, io ti sapporto, niente.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici. Ha fatto colazione, brava.
1: A trafficare
0: cosa? Che traffica?
1: Nient'altro.
0: Chiara, amica della moglie era il padrino, trafficante, ok. Insomma, è un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience. Veronica, dai, quindi che noia.
1: Niente,
0: eh?
1: Vogliamo niente. Salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: mi è fatto benissimo riposarti. Vuole.
0: Bene, quello sì, sicuramente. Tanto, essendo sì, una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Dorme meno, quello quell'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, non me capita che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che. Perché tu stanca di prima? Che ci va a fare in vacanza in queste condizioni? Scusi.

0: ne stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap, fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, sì, continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026, toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
1: Spot.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga.
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce.
1: Spot.
6: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Spot.
7: Alcuni uomini a furia di navigare sono naufragati irrimediabilmente.
8: Giro giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
7: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
8: I giochi sono finiti.
7: Se stai offendendo un bambino,
8: la fiaba finirà.
7: Vergognati.
8: E l'arco morirà.
9: Radio La Voce, contro la pedofilia.
10: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima, però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari,
1: comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione,
0: che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero,
1: chiacchiera io cosa
0: allora stia a casa, scusi, che si lamenta a fare, lo so, non, basta, dice lei, mi stanco, ok, niente, gli orari sfasati, diciamo, mannaggia,
1: poi se addirittura hai un cane, ancora peggio,
0: mamma mia, che dramma la vita, io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica,

0: il ritorno dalle vacanze, o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: No. Io piuttosto la porta a farmi l'ultima pipì,
0: certo, l'ultima pipì. L'ultimo bicchiere.
1: Le 8, per esempio, la
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10 e mezza.
0: Sì, vabbè, alla fine andiamo. Ma abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi che pezzoni, grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti, io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della capanna internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia, grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. E io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è insomma, cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Questo non posso
0: sì,
1: dire
0: ecco, niente, ah, meno male.
1: Okay.
0: Sì.
1: Vabbè, entro le 10 devi andare a fare quello.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli albergo, però è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11 e mezza. Per cui è così, mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza, non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

Dove l'uomo presento in anteprima assoluta per l'Italia, Alex Mulanari, che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai, Andrea.

0: storma.
1: La mente, ma anche la testa ti fa muovere, ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle, no, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027, lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo? Sì! La mente e la testa ormai. Ci sentiamo settimana prossima in Summer Live,

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 12 e 28 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 5 giugno. Che apriamo con il grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri sulla nuova strada statale 125 orientale sarda. Poco prima delle 10, al chilometro 48 dell'arteria, nel territorio comunale di Villa Puzzu, un'autovettura e un auto articolato si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto, una donna di 61 anni, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto ad estrarla dall'abitacolo ed affidarla alle cure del personale sanitario del 118. La donna è stata successivamente trasportata all'ospedale San Marcellino di Muravera per gli accertamenti e le cure necessarie. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. A causa dell'ingombro del mezzo pesante su gran parte della carreggiata il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code che si sono estese anche lungo la strada statale 387 nel tratto compreso tra San Vito e Muravera. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici dell'ANAS che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale. A San Vito, martedì 9 giugno alle 17.45, presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, sito in piazza Municipio 3, si riunirà in sessione straordinaria il Consiglio Comunale per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente del 5 maggio 2026. Articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza e di protezione civile a seguito degli eventi meteorici calamitosi del 12, 13, 14 febbraio 2026, conseguente agli eventi meteorici calamitosi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, ciclone Harry, effettuati ai sensi dell'articolo 140 e 140 bis del decreto legislativo 36 del 2023 e contestuale variazione di bilancio numero 4 2026 con applicazione di avanzo disponibile. Variazione numero 5 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione di quote di avanzo disponibile e avanzo per investimenti e verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027. Articolo 193 e 147 quinques decreto legislativo 267 del 2000. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 50 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto variazione d'urgenza numero 1 al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026. Proposta di approvazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Interpellanza, risposta in aula presentata dal gruppo consigliare Prospettiva San Vito, avente ad oggetto annullamento della delibera di decadenza del consigliere Angelo Padiglia da parte del TAR e conseguente danno economico per l'ente. Sempre a San Vito e sempre presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, dalle ore 20.30 di quest'oggi, venerdì 5 giugno, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune. Il nuovo organismo di fatto è stato già costituito con approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile e dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione. Sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente

0: mettere a disposizione tempo, impegno e competenze per supportare la popolazione in caso di emergenze, eventi meteorologici avversi, attività di protezione e tutela del territorio. Un piccolo gesto di disponibilità può fare una grande differenza per la sicurezza e il benessere della comunità. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e Leggeri. Cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porcu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 12 e 40 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

History Cocktail Bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere il mestiere di tacere.
1: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare. Non cercare quindi sempre la risposta, perché l'amore è solo una domanda, è una voce che rimane ben nascosta sotto il chiasso di questa propaganda, come una goccia che scava la roccia, come una bomba che prima o dopo scoppia.

0: Sì, ai canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione su cosa per davvero sia l'amore. È stata una gran bella delusione e non ci ho capito nulla, professore.

E ogni volta che lo vuoi dimostrare, il calcolo sbaglia e il gessetto trema.

anche voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, a tutto questo non sono preparato, allora sì,

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Africana. Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 5 giugno, che apriamo con il grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri sulla nuova strada statale 125 orientale sarda. Poco prima delle 10, al chilometro 48 dell'arteria, nel territorio comunale di Villa Puzzu, un'autovettura e un'auto articolato si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto, una donna di 61 anni, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto ad estrarla dall'abitacolo ed affidarla alle cure del personale sanitario del 118. La donna è stata successivamente trasportata all'ospedale San Marcellino di Muravera per gli accertamenti e le cure necessarie. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. A causa dell'ingombro del mezzo pesante su gran parte della carreggiata, il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code che si sono estese anche lungo la strada statale 387 nel tratto compreso tra San Vito e Muravera. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici dell'ANAS, che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale. A San Vito, martedì 9 giugno alle 17.45, presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, sito in piazza Municipio 3, si riunirà in sessione straordinaria il Consiglio Comunale per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente del 5 maggio 2026. Articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza e di protezione civile a seguito degli eventi meteorici calamitosi del 12, 13, 14 febbraio 2026, conseguente agli eventi meteorici calamitosi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, ciclone Harry, effettuati ai sensi dell'articolo 140 e 140 bis del decreto legislativo 36 del 2023 e contestuale variazione di bilancio numero 4 2026 con applicazione di avanzo disponibile. Variazione numero 5 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione di quote di avanzo disponibile e avanzo per investimenti e verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027. Articolo 193 e 147 quinques decreto legislativo 267 del 2000. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 50 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto variazione d'urgenza numero 1 al bilancio di previsione 2026 2028, esercizio 2026. Proposta di approvazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Interpellanza, risposta in aula presentata dal gruppo consigliare Prospettiva San Vito, avente ad oggetto annullamento della delibera di decadenza del consigliere Angelo Padiglia da parte del TAR e conseguente danno economico per l'ente. Sempre a San Vito e sempre presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, dalle ore 20.30 di quest'oggi, venerdì 5 giugno, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune. Il nuovo organismo di fatto è stato già costituito con approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile e dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo, sostenere la gestione delle emergenze locali, promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Se qualcuno fa fosse interessato nel dare una mano alla comunità e contribuire alla sicurezza del territorio, esiste la possibilità di aderire all'iniziativa e diventare volontario della protezione civile del tuo comune. Entrare a far parte del gruppo comunale significa mettere a disposizione tempo, impegno e competenze per supportare la popolazione in caso di emergenze, eventi meteorologici avversi, attività di protezione e tutela del territorio. Un piccolo gesto di disponibilità può fare una grande differenza per la sicurezza e il benessere della comunità. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e l'Egeri. Cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Ringrazio mia madre che al mondo mi ha messo d'amore, d'amore campato.
1: Sono le 14 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sarà.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione, informazione, news, informazione, locale.

0: L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 5 giugno, che apriamo con il grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri sulla nuova strada statale 125 orientale sarda. Poco prima delle 10, al chilometro 48 dell'arteria, nel territorio comunale di Villa Puzzu, un'autovettura e un auto articolato si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto, una donna di 61 anni, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto ad estrarla dall'abitacolo ed affidarla alle cure del personale sanitario del 118. La donna è stata successivamente trasportata all'ospedale San Marcellino di Muravera per gli accertamenti e le cure necessarie. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale a causa dell'ingombro del mezzo pesante. Su gran parte della carreggiata il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code che si sono estese anche lungo la strada statale 387 nel tratto compreso tra San Vito e Muravera. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici dell'ANAS che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale. A San Vito, martedì 9 giugno alle 17.45, presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, sito in piazza Municipio 3, si riunirà in sessione straordinaria il Consiglio Comunale per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente del 5 maggio 2026. Articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza e di protezione civile a seguito degli eventi meteorici calamitosi del 12, 13, 14 febbraio 2026, conseguente agli eventi meteorici calamitosi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, ciclone Harry, effettuati ai sensi dell'articolo 140 e 140 bis del decreto legislativo 36 del 2023 e contestuale variazione di bilancio numero 4 2026 con applicazione di avanzo disponibile. Variazione numero 5 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione di quote di avanzo disponibile e avanzo per investimenti e verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027. Articolo 193 e 147 quinques decreto legislativo 267 del 2000. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 50 del 26 maggio 2026 avente ad oggetto variazione d'urgenza numero 1 al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026. Proposta di approvazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Interpellanza, risposta in aula presentata dal gruppo consigliare Prospettiva San Vito, avente ad oggetto annullamento della delibera di decadenza del consigliere Angelo Padiglia da parte del TAR e conseguente danno economico per l'ente. Sempre a San Vito e sempre presso la sala consigliare del Palazzo Municipale, dalle ore 20.30 di quest'oggi, venerdì 5 giugno, è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune. Il nuovo organismo di fatto è stato già costituito con approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile e dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare il via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione delle emergenze locali. Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi di emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Se qualcuno fa fosse interessato nel dare una mano alla comunità e contribuire alla sicurezza del territorio, esiste la possibilità di aderire all'iniziativa e diventare volontario della protezione civile del tuo comune. Entrare a far parte del gruppo comunale significa mettere a disposizione tempo, impegno e competenze per supportare la popolazione in caso di emergenze, eventi meteorologici avversi, attività di protezione e tutela del territorio. Un piccolo gesto di disponibilità può fare una grande differenza per la sicurezza e il benessere della comunità. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagabus e l'Egeri. Cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Risentirci.
0: Informazione.
2: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

0: potessi dire.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti amici per partire per quest'ultimo viaggio nel grande mondo della musica di questa settimana, ultima puntata, pronti, si parte, salite a bordo perché la nostra nave carica di musica sta per prendere largo, come sempre i messaggini che potete inviarci durante il programma in diretta, se non ci credete vi dico che sono le 16 e 12 minuti in diretta, in live dalla radio, dai 96.8, ma anche in streaming dall'app, in DAB, insomma diversi modi come sempre per stare in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica, tante novità discografiche, tante new entry in quest'ultima puntata della settimana. Iniziamo con la prima new entry, Tuca Marena. È il titolo della nuova canzone, Tuca Macarena, Tuca Macarena è il titolo esatto di questo nuovo singolo di Baby K.

E così abbiamo lanciato anche la nuova canzone di Baby K, Tuca Macarena, brano per l'estate 2026. Beh, ce ne sono diversi di canzoni, di brani che stiamo lanciando per l'estate, che insomma ci terrà compagnia. Abbiamo capito, tanta buona musica ritmata come quella che abbiamo appena ascoltato, la nuova di Baby K, Tuca Macarena. Allora, siamo pronti per lanciare la prossima canzone. Intanto saluto tutto il pubblico, che magari non tutto ovviamente, una parte si è appena sintonizzato, abbiamo aperto la diretta da pochi minuti, giusto il lancio del primo brano in programma, prima new entry, prima novità discografica, sono arrivate anche i primi sms. Approfitto per ricordarvi che per partecipare al programma non dovete far altro che inviare l'sms WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 612 72 406, scrivere il titolo della canzone da ascoltare, da dedicare, saluti, auguri, se ci sono amici o parenti da festeggiare. Sotto sotto Aiello.

Aiello con Sotto Sotto qui su Radio La Voce al programma Dediche Richieste. Abbiamo aperto da poco la diretta, il nostro live. Approfitto per salutare ancora amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguono sempre con tanto affetto il programma dalla radio, ma anche dal web, quindi in streaming, dall'app, in dub e basta. Va bene, grazie a tutti voi per essere in mia compagnia in quest'ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio Dediche Richieste. Sexy for me, questo è nuovo di Jason Derulo. I just love to say it. Jason.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dalla voce di Laura Pausini ci siamo ascoltati Amore senza fine, questo singolo estratto dal suo secondo album di cover. Va bene, continuiamo con la musica italiana, ci ascoltiamo questo brano, nuovo singolo di LDA e H7, Santa.

si intitola così, Santa, il nuovo singolo di LDH7 che è in rotazione radiofonica già da diversi giorni ormai e sta riscuotendo grande successo, uno di quei brani che ci accompagneranno durante l'estate 2026. Altro disco in arrivo, intanto saluto ancora gli amici in ascolto, coloro i quali ci seguono dall'inizio, e anche un grazie e un saluto a chi magari si è appena sintonizzato sulle frequenze di Radio La Voce 96.8, un saluto anche a chi segue la diretta in streaming, dall'app, in DAB, grazie anche voi per essere in nostra compagnia.

Vi avevo anticipato all'inizio della puntata che quest'oggi ci sarebbero state diverse novità discografiche, new entry come quella che andiamo ad ascoltare, Epopea, il titolo della nuova canzone di Dolce Nera.

amici, un'altra new entry, un'altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, è nuovo di Dolce Nera, Epopea. Ancora musica made in Italy con un altro disco, questa volta richiesto da voi. Saluto Sara, è stata lei a richiedermi Io e Me di Biagio Antonacci.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Il nuovo singolo di Drake qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce, con Gianni in vostra compagnia, lo speaker di turno. Intanto grazie a chi sta seguendo la diretta dalla radio e non solo, ovviamente anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Intanto vi ricordo che da lunedì prossimo andremo in onda un po' più tardi, partiremo alle 17. C'è un altro disco, un'altra new entry, Benje Fede insieme ad Alex Britti, una canzone che ci ricorda La Vasca, una hit di diversi anni fa di Alex Britti. Viva La Vasca invece il titolo del brano. Benje Fede, Alex Britti.
1: In

Viva la Vasca! Viva la Vasca con un po' di acqua fresca. Benji Fede, Alex Britti insieme per questo brano che è destinato ad accompagnarci durante l'estate. Anche lei ci accompagnerà con questo Bam Bam Bambina, brano che abbiamo già lanciato diverse volte in queste settimane. Hai lettere Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La musica più forte del momento qui su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia, programma dedica e richieste, quindi spazio riservato a chi lo volesse richiedere un brano, dedicarlo, lanciare dei saluti, degli auguri, ovviamente spazio alle new entry, alle novità discografiche. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare o una canzone da dedicare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 34612 72 406. Basta poco, Chiara Galiazzo.

Basta poco, il titolo di questa nuova canzone di Chiara Galeazzo, che nacque artisticamente nel talent, no, non era Amici, non era Amici. Va bene, intanto grazie a chi ha richiesto la canzone, ha inviato il messaggino al 346 12 72 406. X Factor, il talent da cui è nata praticamente questa bella voce, Chiara Galeazzo. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, una new entry, un'altra bella novità discografica, si intitola Partenope, il titolo del brano, Merca e Cremont, con la collaborazione di Serena Brancale e The Colors.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo disco dance Funky Bahia, tra l'altro new entry, novità discografica per quanto riguarda questo spazio, siamo entrati nel momento dedicato al ritmo, alla dance, spazio dedicato a voi, discote come nell'ascolto dei 96.8. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, non aspettate, inviate subito il messaggio WhatsApp al numero 346 12 72 406. Un'altra new entry anche per quanto riguarda questo momento dedicato alla dance, Summer is Magic, nuovo di Christian Marchi.

Altro grande DJ italiano che ci regala sempre belle produzioni discografiche per quanto riguarda la dance, Christian Marchi, questo è il nuovo Summer is Magic. Ok, avremo modo di lanciare ancora per diverso tempo il nuovo di Christian Marchi, Summer is Magic. Ora c'è Farruko.

saluto anche a tutti gli amici dei social, gli amici di Facebook e Instagram. Va bene, insieme a loro un ciao grande da parte mia agli amici che stanno seguendo la diretta radio in streaming dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Calvin Harris, Satisfy.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione.

La nuova canzone di Leo Gassman, Girasole, il titolo di questo nuovo brano che abbiamo lanciato per la prima volta in questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Le ragazze Clara e San Giovanni.

0: grazie.
1: Ma devo dire che ormai sono pochi i cantanti che pubblicano canzoni da solisti, ormai la maggior parte, soprattutto nel periodo estivo, insomma si canta in due, ma talvolta anche in tre. Beh, diversi duetti che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando in queste puntate, un altro duetto è quello che abbiamo appena lanciato, formato da Clara e San Giovanni, le ragazze, era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! Stare con

mai più. Noemi, che abbiamo appena ascoltato con questa nuova canzone dal titolo Tu cosa fai questa sera? Non lo so ancora, no. Va bene, è un altro bel disco dalla grande voce di Noemi, un altro bel singolo che ci accompagnerà per diverso tempo. Intanto c'è un altro disco in arrivo e saluto gli amici che ci stanno seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia, un saluto da Gianni a tutti voi. Si continua a viaggiare con la musica di oggi, di ieri, di domani, ma soprattutto di oggi, ed in particolare insomma quelle canzoni che ci accompagneranno durante l'estate 2026.

Clementino con Children, un'altra new entry, un'altra novità che stiamo lanciando da qualche puntata. Anche il prossimo lo stiamo mandando in onda da pochissimo. Oggi uno tra l'altro, uno dei vostri dischi richiesto tra l'altro da Luca, eccolo qui, Luca che ha richiesto questo brano di Shakira, Buna Boy, Dai Dai.

Dai dai, Shakira, Burna Boy, qui al programma Dediche Richieste. L'hanno richiesto da Luca, che saluto e ringrazio. Ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 6 12 72 406. Bel venerdì, Eddie Brock.

Nuovo singolo di Eddie Brock che abbiamo visto in gara all'ultimo festival di Sanremo, Bel Venerdì il titolo di questa nuova canzone. Nuova canzone anche per Francesca Michelin, Strega Comanda è il titolo di questo nuovo brano che ascoltiamo per la prima volta.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Topic e Becky G, Sorry Papi. Intanto c'è un altro disco richiesta, un altro bel disco italiano che stiamo ascoltando da diversi giorni ormai. Si intitola Summer Funk, e la voce è quella di Francesco Gabbani.

gettonatissima hit di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste Summer Funk. Ancora musica made in Italy con la nuova di Elisa, Amore

Bene amici, questa bellissima canzone di Benson Boone ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, siamo quasi alla fine di questo appuntamento, l'ultimo della settimana per quanto riguarda già nel programma dediche richieste. Va bene, aumentiamo un po' il ritmo con La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

E sta facendo girare la testa a tanta gente questa canzone di Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira. Grazie ovviamente a chi ha richiesto il brano in questa puntata. Va bene, c'è un altro disco in arrivo, tra l'altro con dedica da Silvana, Cristina e Stefania, Calma Metafisica di Herman Meta.

0: abbiamo messo anche musica romantica. Va bene, Calma Metafisica, il nuovo singolo di Herman Mehta qui al programma Dedica Richieste nel gran finale di questa puntata, dedicata a Stefania, a Cristina, da Silvana. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica. Un ciao da Gianni, alla prossima.
1: He said, tell me a story from all of the places you've been. He said, tell me your vision, all of your heavens, your sins.

tutti voi che insomma siete stati in mia compagnia dalla radio dai 96.8, in streaming dall'app in DAB, grazie. Vi aspetto tutti quanti, anche qualcuno in più speriamo, nella prossima. Intanto vi ricordo che da lunedì inizieremo un po' più tardi del solito, apriremo la diretta alle 17, minuto più minuto meno, aspettateci che arriviamo. Vi lascio con questo bel disco dance di Jonas Blue.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una fiamma.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

amore siate qui. Ogni volta che non so, ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui.

Ah.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione oggi vogliamo pregare e presentare al Signore il nostro fratello Angius Vincenzo, del XIII. Sto pensando oggi, cioè è passato già un mese da quando il Signor Vincenzo si è presentato al Signore, no? Il tempo ci ruba la vita se non la viviamo pienamente, ecco, vogliamo ricordarla e presentarla al Signore. Oggi la Chiesa celebra anche la memoria di un santo, San Bonifacio, vescovo e martire. È un santo importante perché è stato incaricato dal Papa Gregorio II nell'Ottocento di dare forma e rafforzare la Chiesa in Germania. Lui era inglese, quindi ha fatto il missionario andando predicando, organizzando la Chiesa, organizzando l'Eucaristia, le celebrazioni. È un santo significativo e importante, ha dato la vita, è morto in Olanda durante una persecuzione anche per invidia della sua presenza. Era un monaco benedettino e come monaco in ogni luogo dove lavorava si creava sempre la comunità monacale di preghiera. Ecco, è stato davvero un missionario nel nord Europa annunciando il Vangelo. Ecco, chiediamo che la sua intercessione che ci aiuti nel nostro cammino di fede ad essere testimoni dell'amore del Signore, perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, e chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accadero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore, e tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
0: Vogliamo grazie a Dio.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Grande pace per chi ama la tua legge. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. Ah.

ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio, e la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questa settimana, dopo che abbiamo celebrato la festa della Trinità, la Pentecoste, a giorni alterni abbiamo avuto la celebrazione di vari martiri, questo è il terzo, questa settimana, a ricordarci che seguire il Signore che abbiamo ascoltato da Paolo è impegnativo, a volte anche dare la vita viene chiesto, no? Guardate che a noi non ci succeda, no? Però in altre zone del mondo oggi, dopo 2000 anni, la persecuzione dei cristiani continua e vari cristiani, sacerdoti, suore, laici, sposati, giovani, catechisti, danno la vita per il Signore. No? Questo ci aiuta che noi a pregare, a ringraziare Dio per il dono della fede, di poterla professare, anche manifestare pubblicamente, ma anche per ricordare questi fratelli e sorelle nel mondo che continuano a vivere anche in terra difficile l'annuncio del Vangelo. Ecco, San Bonifacio ha dato la vita per questo, no? Si è dedicato all'annuncio del Vangelo in una zona nella Germania, tra le tribù, si è dedicato alla missione, no? Annunciare il Vangelo. È la cosa straordinaria di questo santo che lui ha adattato l'annuncio del Vangelo alla cultura locale, no? Quindi è proprio la grandezza di quest'uomo è che ha saputo tradurre la parola del Signore, ma anche le indicazioni della Chiesa ufficiale a quello che era la cultura del posto, delle varie tribù, valorizzando quelle che erano le tradizioni e trasmettendo l'amore del Signore. Ecco, essere testimoni è impegnativo, anche Paolo lo dice in questi giorni. Ci sta accompagnando questa lettera di Paolo a Timoteo, in cui Paolo manifesta l'amore per Gesù, ma anche tutta la sua umanità, che seguire il Signore non è che ci toglie niente a ciò che è la vita di ogni giorno, la nostra quotidianità e anche l'umanità. E Paolo non ha vergogna di manifestare anche la sua preoccupazione a Timoteo, che era un suo discepolo, che lui aveva ordinato sacerdote, manifestando tutto quello che ha nel suo cuore, ma che aprendo il cuore molto umano di Paolo a Timoteo, che oggi lo chiama in questa lettera figlio mio, no? Questo per dire il rapporto che anche Paolo aveva stabilito con i suoi discepoli, con coloro che l'hanno accompagnato nell'evangelizzazione, no? Paolo è in carcere, quindi aspetta, sa che è arrivato il momento in cui deve dare la vita per Gesù e scrive alle varie chiese, Corinzi, Romani, Galati, e poi alle persone che ha vicino, che lo accompagnano, e parla anche a Timoteo, che ha un incarico in una delle comunità che Paolo aveva fondato, e Paolo apre proprio il suo cuore e lo esorta, abbiamo ascoltato in questi giorni, come con insistenza lo esorta a rinnovare la sua fiducia nel Signore, a credere in ciò che lui ha imparato. E il rapporto deve essere stato così profondo e intimo che Paolo glielo dice a Timoteo, no? Tu mi hai seguito da vicino, no? E dei pochi che hanno accompagnato Paolo in tanti momenti della sua vita, soprattutto nei viaggi apostolici, ma anche quando è stato maltrattato. Tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Cioè, è stato proprio
uno che conosce Paolo, quindi Paolo proprio parla e dice una cosa importante, che coloro che seguono il Signore, gli dice a Timoteo, devono essere perseguitati. Quindi se noi dopo 2000 anni pensiamo che l'essere cristiano è comodo, abbiamo sbagliato. Non ci capiranno, ma in caso asteso, se viviamo il Vangelo di Gesù e cerchiamo di mettere in pratica il suo insegnamento, non sempre veniamo capiti, non sempre veniamo accolti. Paolo lo ha vissuto, Gesù è finito sulla croce, quindi noi non siamo da meno, no? Noi ci salviamo un pochino, perché cioè, a volte cerchiamo di accomodarci, no? Ma se viviamo con radicalità il Vangelo e diamo testimonianza di ciò che Gesù ci ha insegnato nel nostro quotidiano, con le persone che incontriamo, il nostro lavoro, e cerchiamo di costruire davvero il regno dei cieli qui sulla terra, è impegnativo, non sempre veniamo accolti. Abbiamo la fortuna e la grazia di poter manifestare la nostra fede, le nostre idee, quello in cui crediamo, però a volte non veniamo accolti. Noi sappiamo che la società d'oggi, la dimensione religiosa, il rapporto con Dio l'ha messo un pochino da parte, no? Hanno come tolto il Signore dall'essere il Signore della nostra vita, e gli uomini sono messi al suo posto a decidere le cose di testa loro, senza avere come riferimento l'amore del Signore che ci accompagna, che guida. Paolo lo mette in risalto, no? Tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tu rimani saldo in quello che hai imparato e credi fermamente, no? E Paolo che esorta, no, ad essere fedele, lo dice a Timoteo, ma lo dice anche a noi, no? Di non avere paura di, come dire, di riscegliere giorno per giorno il Signore, quel Signore che ci è stato trasmesso, fatto conoscere, che abbiamo incontrato, che qualcuno ce l'ha presentato e ha cambiato la nostra vita. E la cosa importante è appunto restare saldi. Poi una cosa che dice Paolo, che poi Gesù riprende, mi pare che l'esperienza di Paolo ci aiuta a capire, il testo del Vangelo di oggi è un po' particolare, no? Oltre alla fede nel Signore, aggrappati alle scritture, no? Tutta la scrittura ispirata da Dio è utile per insegnare, convincere, correggere, educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato. Dove trovo la fonte per conoscere Gesù, per rinnovare che Lui è il mio Signore? Nella parola. Abbiamo ascoltato la lettura, no? Io ho la parola di Dio, ecco, la posso baciare, la posso abbracciare, la posso leggere, la posso studiare, la posso meditare. Lì nella parola trovo la forza e la luce per guidarmi nelle scelte, per aiutare i fratelli e le sorelle a scegliere il Signore. E Paolo evidenzia questo, no? Anche nei giorni scorsi abbiamo ascoltato sempre la lettera a Timoteo, dove invita, esorta Timoteo a restare saldo nella scrittura. E Gesù cosa fa? Non fa altro che nel Vangelo di oggi spiegare la scrittura, perché lì c'è la risposta, no? Gesù si trova a Cafarno, ok? E lì ha discusso prima con i farisei, abbiamo ascoltato, no? Questi giorni scorsi, lo mettono alla prova, poi uno scriba lo voglia accogliere, Gesù parla del comandamento dell'amore, di amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, amare il prossimo, e dopo che Gesù dà questa spiegazione chiarisce ancora qualcosa, no? E oggi il testo del Vangelo, proprio Gesù vuole riaffermare che Lui è il Messia, che Lui è il Signore, che Lui è il mandato da Dio. I farisei non lo accolgono, i sadducei non lo accolgono. Qualcuno, come questo scriba che abbiamo ascoltato ieri, lo accoglie, vuole ascoltare la parola, ma in generale non lo riconoscono come profeta. Perché? Perché nella tradizione si aspettava che il Messia, il restauratore di Israele, fosse un figlio del re Davide. Quindi, e l'ha saputo questo, quindi Gesù che viene da Nazaret, ma chi è questo qua? Il figlio di un falegname,
mica è figlio di Davide, però sappiamo che era della discendenza di Davide. Infatti nasce a Betlemme, col censimento. Ma a Betlemme c'è la tomba di Davide, no? Ci siamo. Quindi tutto un collegamento storico dove Gesù davvero risale a Davide, però Gesù chiarisce una cosa importante, usando la scrittura, usando la legge, usando ciò che il popolo conosceva, soprattutto che i sacerdoti, i farisei e gli scribi conoscevano. E Gesù per riaffermare proprio questo, che è lui il Messia, non un figlio della carne di Davide, no? Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Perché loro pensavano che proprio uno dei figli di Davide doveva essere il Messia, il profeta, il restauratore. E lui riprende Davide. Davide cosa ha detto però? Davide, mosso dallo Spirito, disse: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io pongo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Sta parlando del re, del successore, ma non lo chiama figlio mio, lo chiama Signore, Davide. Infatti Gesù dice, Davide lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? Vedete come Gesù usa la parola, no? L'altro giorno rispondendo ai farisei, ha usato il testo dell'Esodo, quando nel rovetto ardente il Signore si presenta come il Dio dei viventi e non il Dio dei morti, no? Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Gesù spiega la scrittura e aiutandoci a leggere che nella scrittura c'è la risposta. Quindi il Messia è Signore. Davide è stato un grande uomo usato dal Signore per realizzare il suo progetto, per preparare la venuta del Messia. E Gesù qua sta riaffermando che il Messia è il Signore, non è un figlio carnale di Davide. Quindi per aiutare i farisei a leggere la storia e a leggere il progetto di Dio che aiuta e si realizza nella storia. Vedete come la parola del Signore aiuta, aiuta, la usa Gesù, la usa Paolo, è un invito anche a noi a essere saldi nella fede, aiutati dalla parola del Signore.

0: days.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, che diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Dio Onnipotente, il sacrificio che ti offriamo nella memoria di San Bonifacio. Donaci di testimoniare nella santità della vita la passione del Signore che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, magnificati nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Vincenzo, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonifacio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione e dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate.

agnello di Dio che torni in casa. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Ah.

Ah.

Preghiamo. Con la forza di questo sacramento, confermaci nella fede, o Signore, perché testimoniamo ovunque, con la parola e con le opere, la verità per la quale San Bonifacio lavorò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. Solo una comunicazione: domani alle 16 celebreremo il funerale di una sorella che ci ha lasciato oggi, la signora Franca Pizzali. Stava ultimamente molto bene, anche il marito non sta bene, ricordiamo la famiglia insieme, domani alle 16 celebriamo il funerale, poi sarà la messa vespertina. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Thank you.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prossima, lasciatelo dire.

0: Sono le 21 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

a casa tengo questa cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi, perché se sape che cosa più bella che putimo fa, se fanno offline, e sto volando in coppana, yama, tu sei l'uana, tu yama mai, cosa si riga, metta capa a posto, ma in fondo

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare con... Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo

0: La mano!
1: Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Se avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza, per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Guarderei ogni giorno ancora come fosse la prima volta.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: Che giorno è?

0: È 1:32.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi. Il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Thank you, my brother, man.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new time.
7: Sono le 2.